0: tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 70-80.
4: Metti 70-80.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
2: Bene, ci siamo. Stiamo per provare a fare una connessione. Manderemo una sonda spaziale robot, controlleremo che sia praticabile e procederemo. Abbiamo una sola possibilità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
4: Pronti anche oggi a scoprire chi sarà la numero 1 della nostra Weeks Compilation? 18 luglio 1984. Prontissimi a partire con i 10 over the top alla carte. Su 7080.it può partire la classifica dei singoli più forti di questa settimana. Partiamo ad ascoltare dall'ultimo posto, numero 10, gli Spandau Ballet, Only When You Leave.

0: Only When You Live, gli Spandau Ballet oggi sono decimi nella nostra Weeks Compilation 18 luglio 1984. Davanti a loro, al numero 9, Scritti Politti. Subito andiamo ad ascoltare Absolute.
1: The Weeks Compilation.

Absolute, scritti Politti, nona posizione oggi, 18 luglio 1984. Al numero 8 abbiamo Evelyn Thomas con High Energy, mentre la settima posizione è per gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Sesto posto per Small Town Boy su 7080.it. Ora ascoltiamo i Bronski Beat.

Bronski Beat su 7080.it al sesto posto della Wix Compilation di oggi, 18 luglio 1984. Questa era Small Town Boy. Love Resurrection di Alison Moyet occupa la quinta posizione. Davanti a lei Shaq Attack, numero 4 con Down on the Street. Andiamo al terzo posto, dove troviamo Nick Kershaw, che ascoltiamo con I Won't Let the Sun

Down on Me, questo è Nick Kershaw, terzo oggi, 18 luglio 1984. Nel nostro appuntamento Weeks Compilation al numero 2 abbiamo i Frankie Goes to Hollywood, oggi in classifica con Two Tribes. E siamo arrivati al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Only When You Leave con gli Spandau Ballet al numero 10 abbiamo aperto questo appuntamento di Weeks Compilation. Davanti a loro Scritti Politti, numero 9 con Absolute. High Energy, Evelyn Thomas è all'ottavo posto, mentre gli Wham sono settimi con Wake Me Up Before You Go Go. La posizione numero 6 della nostra Weeks Compilation oggi è per i Bronski Beat, che abbiamo ascoltato con Small Town Boy. Love Resurrection, Alison Moye è al numero 5, mentre al quarto posto c'è Shaq Attack, Down on the Street. Nick Kershaw lo abbiamo appena ascoltato al terzo posto con I Won't Let the Sun Go Down on Me, mentre Two Tribes dei Frankie Goes to Hollywood è il nostro numero 2 per questo appuntamento. E al numero 1 oggi, 18 luglio 1984, in questa puntata di Weeks Compilation

0: Flash, la prima posizione di oggi, 18 luglio 1984, è per questa canzone. Sulle note di questo brano si chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Noi quindi torniamo domani sempre puntuali qui su 7080.it con altri 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: L'animale d'un colore mi ha incasinato tutti i nastri. Il varano domestico, questa volta è esagerato.
1: Robby, in camera da letto è un cataclisma. Invece di Samarcanda Garcia ha registrato gol di notte. E al posto di Vannamarchi ha registrato il monoscopio di Capodistria, cassetta da 4 ore.
0: Voglio la testa di Garcia. Chiedo la cabeza del tonto, Issi Ghida. Al posto di Domenica Sportiva mi ha registrato Piccoli Fans. Invece di Drive-In, Ascoltaci una voce, programma di liturgia ebraica. E invece della Lore, la maga di Ariccia che mi fa l'oroscopo. NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare il sostituto da mandare in campo.
1: Mi sa che devo cambiare l'inserzione sul giornale. Invece di cameriere rifinito scrivo tecnico audiovisionale con curriculum decennale in un network.
0: E possibilmente che abbia lavorato al Berlusca.
1: Ah! Baude è ancora disoccupato!
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, in grado di effettuare

0: mi ricordo su questa canzone, il primo bacio, la mia prima uscita in discoteca e i miei primi 18 anni e tante altre cose che adesso non mi vengono in mente. Comunque per me questi sono stati i migliori anni della mia vita.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: La vita è davvero conosciuta solo da quelli che soffrono, perdonano, sopportano le avversità e inciampano di sconfitta in sconfitta.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Io ti spiace di più.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una novità assoluta nel campo delle lavatrici Ignis. Con Ignis PM System si può scegliere la velocità più adatta per centrifugare il bucato.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HPG.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
3: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Eri mai stata qui prima d'ora?
3: No.
2: Ma senti d'averlo fatto.
3: Perché dovrei?
2: Come se la tua vita non ti appartenesse. Io so che ti senti fuori posto.
3: Non mi conosci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi lo spazio dedicato tutti i nostri ascoltatori per scegliere 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, stilare una propria classifica e poi in questo spazio ovviamente noi andiamo ad ascoltare alcuni di questi pezzi. Oggi c'è Mirella di Lecco che ci manda la sua, quella personale, dove al numero 10 ha messo questa canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
5: E adesso

0: canzone che vince il Festival di Sanremo nell'88, questa di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Lasciamo la posizione 10 e andiamo alla 9, dove ci sono i Mattia Bazar con Ti sento. Numero 8, Toto Cutugno, Azzurra malinconia. Al numero 7, Mirella, Ha messo Enrico Ruggeri.
1: Quegli occhi tuoi cominceranno piano a guardare indietro.

0: Siamo nel 1987 con Non finirà, questa canzone di Enrico Ruggeri. Oggi numero 7, al numero 6 Fausto Leali.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Grande successo di Fausto Leali, Io Amo, canzone che è arrivata ai vertici di tutte le classifiche nazionali e quarto posto al Festival di Sanremo dell'87. Dalla numero 6 andiamo alla numero 5, Paola Turci, Sarò bellissima. Al numero 4, Zucchero con le mani, pezzo dell'87, singolo estratto dall'album Blues. Al numero 3, il gruppo

0: queste sono le 10 canzoni preferite di Mirella Di Lecco e questa è la sua posizione numero 2, dove ha messo Toquinho con Acquarello. Rimane solo un pezzo da ascoltare, è la numero 1.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: album del 1981, La voce del padrone, questo è Franco Battiato con Centro di gravità permanente. Numero uno nella classifica di Mirella Di Lecco quest'oggi. Io sono arrivato come sempre alla conclusione, aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 70-80
0: punzione, aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
4: senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Questo presente, ascoltando un vecchio brano, ti riporta da dove ha segnato un attimo.
8: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
7: Ti riporta da dove ha segnato un attimo.
9: Poi là, qui c'è sostanza.
7: Grazie 7080.
0: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
10: Fare il culo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
10: Tac!
0: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Io volevo continuare col discorso che abbiamo lasciato interrotto prima che arrivasse la disgraziata della sua. Ah, mi sembrava la macchina di mia moglie.
6: Invece è quella! Santo Ronzo di Barile, c'è mia moglie nel cortile.
2: Questa è 7080.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: Loren, il delfino ci ha uniti.
3: Cosa?
2: Quello che voglio dire è che...
3: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
2: Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
3: Ah.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale in 7080.it presenta Over the top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
4: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Ah, lo so che è bello, ma per me è troppo. Una macchina sportiva così, no, per carità, sei scherzano.
2: No, non dica così. Lei che lavoro fa?
1: Ho una fabbrichetta di scarpe, ma sa, un calzaturificio qui alle porte di Varese.
2: Ho capito.
1: Niente di...
2: E quanti operai ha?
1: 390, ecco.
2: Ah, pensi, questa mattina è venuto un signore che a 100 operai la voleva comprare e non gliel'ho venduta. Questi sono motori che vanno bene dai 270 ai 300 operai in su.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. I nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: 70 80.it.
1: Hey boomer,
2: ancora tu sei proprio un gran fio della migliore.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
3: che buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox 7080.it.

0: Bandiera gialla. Hey boomer.
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.

0: 9080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: In attesa di trasmettere varie edizioni straordinarie del telegiornale sui risultati della votazione alla Camera sul caso Lockheed.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
3: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è molto lungo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: All'età mia, Cristiano, una ragazza di 27 anni, un pezzo di figa. Che facevo? Mi mettevo a leggere il giornale?
2: Però...
1: E che però? Non poteva darsi che papà gli azzoppava addosso, che nasceva un rapporto con sta ragazza che dura fino a oggi. Che fai col ditino così, che?
2: Non potevi, perché se eravamo sposato, c'hai mamma, che te metti a fan, dove vai?
1: Senti, Cristiano, o tu sei mezzo scemo, o lo fai apposta per prendi in giro papà.
2: Che senso?
1: Ma in tutti i sensi, ma che c'entra mamma? Mamma è una cosa, è una ragazza che ti attrae e ti piace, è un'altra. Anche tu, se avessi un rapporto con una ragazza, che gli fai?
2: Che gli faccio?
0: Alto gradimento.

0: Addio Pina! Ciao Mariangela! Ecco il tre! Beh, bisogna riconoscere che siamo leggerissimamente in anticipo.
1: Il treno per Monte Carlo partiva alle 23.37. Fantozzi si presentò sul marciapiede alle 4.12 pomeridiane. 7 ore prima c'erano anche la signora Pina e Mariangela per godersi con la sua trionfale partenza.
2: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ciao Alberto, vi ascolto dalla Svizzera e niente, uno dei miei ricordi è 70-80, fine 80 e The Power degli Snap.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Ricorda che sei al mondo per aiutare i tuoi fratelli e non per condannare il prossimo.

0: www.radioticino.it.
1: Ehi, hey, boomer!
2: Anche di questo! Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Telefono.
2: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
3: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
1: Casa.
2: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it.
1: Sono le 6:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bracobaldo Show!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma li stai scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, no, ma stai scherzando. A casa tua dire una cosa del genere.
3: Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: Presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1981. Continua ad annaspare la terza rete Rai, partita da un paio d'anni ma sempre con dati d'ascolto risibili e una copertura nazionale pari a soltanto il 44% del territorio. In tema di ascolti, nell'arco orario tra le 19 e le 23, la rete 1 ha avuto una media di 11 milioni di telespettatori, la seconda rete 5 milioni e la terza rete solo 500.000.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Con Per Elisa, Alice mette d'accordo tutti, sia critica che pubblico, vincendo la 31esima edizione del Festival di Sanremo. Ed è la canzone giusta che serve al festival per mettersi finalmente al passo con i tempi e permettendo a Franco Battiato, autore del brano, di avere la giusta consacrazione al grande pubblico.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Matrimonio in vista quest'anno per Pierangelo Bertoli. Il cantautore 37enne emiliano porta all'altare la compagna Bruna, con la quale vive da ormai 4 anni. Testimoni di matrimonio Caterina Caselli e Alfredo Cerruti, direttore artistico della CGD.

0: 3080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey boomer!
2: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso!
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Allegria.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
7: Buonasera, vi ascolto dalla provincia di Lodi. Il brano che vorrei ascoltare di Mick Strucker Band, I Walk in the Park. Vi ascolto attraverso la TV.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

0: Questa è 7080.it.
1: Mi avevano detto che lei era stato assassinato a Hong Kong.
2: Sì, questa è la mia seconda vita.
1: Si vive solo due volte, signor Bond.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Raggio Gamma! Grande Boomerang! Spada diabolica! Doppio fulmine! Pugno atomico rotante! Missile centrale!
2: Tetsuya! Non morirò certo da solo! Creperemo insieme!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo! Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che c'era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto.
0: Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Ecco, abbiamo acceso il jukebox sulla spiaggia e la prossima canzone ci ha fatto ballare tutta la stagione. Italo disco sensuale e iconica. Lei è Sabrina Salerno, pubblicata a maggio dell'87 con video girato a Jesolo e il celebre costume da bagno in scena. È il simbolo di libertà e spensieratezza al mare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Graci Dio sta a rana come bramito sta a cervo. No, l'ho detto io. Scusate, non si faccio.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio i coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, 7° giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. 2 petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz, a riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania, sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 1976, 18 luglio. Alle Olimpiadi di Montreal 1976, la rumena Nadia Comaneci, ancora 14enne, è la prima ginnasta a meritare 10 ai Giochi Olimpici, dopo un'esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Suona la sigla e il jukebox è pronto a suonare per noi tre canzoni della classifica italiana. Però prima una cosa, 100 lire subito, eccole. Basta inserirle perché dobbiamo far girare tre dischi. Questa è la numero

0: Sono tre le canzoni e tre canzoni di questa classifica italiana. Questa è la numero 7, Fotoromanza di Gianna Nannini. Ultimo pezzo, numero 2, eccolo.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Roll, questa canzone di Raff. Siamo alla fine di Jukebox. Domani ci sono ancora altri tre pezzi di questa classifica. Vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è

0: È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Il burino più infame di tutti i burini.
1: Mangiati! Questa è 7080.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ma io direi che dopo luglio un bel settembre di Alberto Fortis non ci starebbe male, eh? Ciao, saluti da Lorenzo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l'uno per l'altra.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi BMW, metti 7080.

0: musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 18 luglio 1975, siamo pronti anche oggi davanti al nostro jukebox per ascoltare tre canzoni. E le 100 lire? Eccole qua, le infiliamo e partiamo subito.
2: Partiamo fortissimo oggi con David Bowie, questa è Fail.

0: Fame con David Bowie sulle frequenze di 7080.it nel nostro spazio Jukebox.
1: E io invece vi faccio respirare subito l'aria della highway americana con gli America, questa è Sister Golden Air.

0: can't make it. Gli America con Sister Golden Hair sono già due le canzoni ascoltate, ne manca solo una.
1: E per la terza oggi voglio chiudere con un pezzo dolcissimo, i 10cc, questa è I'm Not In Love.

0: NCC con I'm Not In Love, prima ancora gli America di Sister Golden Hair e poi ancora David Bowie con Fame. Questo era Jukebox.
1: 100 lire finite, 3 pezzi ascoltati. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza 1978.

0: proprio che. Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: So che il tuo genio quando esce trova ancora il coperchio chiuso.

0: 7080.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi ricordo al ristorante, entri, fai finta di conoscere tutti, no? Perché non devi essere un babbo, fai finta di essere un inserito. Oh, ciao, sono qua con la gallina. Oh, una volta ho visto tutti i camerieri, sono radunati e ho detto, questo qui che cazzo l'avevi visto? Momento dell'ordinazione, perché voi donne per tutto l'anno non mangiate, ma quella sera lì avete una fame devastante. Col menù continuate, guarda, guarda, guarda, guarda! Ci sono i tagliolini col tartufo. Ho visto, 32 euro, ho visto che ci sono. Da bere lei, se c'è un Cadebosco dell'89. Fino all'altro giorno bevi l'acqua delle pozzanghere, stasera vuole il Cadebosco dell'89. Finisci di mangiare, paghi il conto, non è finita. Entra quello con le rose che piange, vuole essere bella cena, bella cena. Io ho scoperto perché piange, perché ha le spine delle rose nelle mani. Poi c'è un personaggio nuovo, quello che passa tra i tavoli con dei pupazzi, ti lascia dei pupazzi sul tavolo. Ti guarda e ti fa perrepetatare pupazzo. Scusi, non ho capito. Perrepetatare pupazzo. Ti lascia un bigliettino sul tavolo, dici poverino. Sul bigliettino ci sta scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino perrepetatare pupazzo.
0: Questa è 7080.it.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
12: Questa è musica... questa...
11: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: lo stretto è completamente chiuso.
2: Conflitto russo-ucraino, un attacco con droni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
3: La cronaca: prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella: ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
2: 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
3: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
2: Il calcio: tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con un successo. Stasera alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto. In campo le grandi deluse: Francia e Inghilterra.
3: È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
5: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
4: Tipo che cosa?
5: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: 80 80.it.
1: Noi diventiamo boomer nel momento in cui abbiamo dei figli. Io mi accorgo che ho una figlia di 17 anni che è diventata adolescente. Mia figlia si chiama Rachele, 17 anni. È diventata signorina 5 anni fa, ma mi sono accorto settimana scorsa. Perché quando io le dico, ma amore, ma tu mi ami? Sì, papà, ma quanto ti ami? Tu che mi ami? Stai zitta! Ho capito che era diventata femmina, a tutti gli effetti. Mia figlia è una... mi chiama il telefono, ciao Andre, Andre. Io mio padre lo chiamavo papà perché non sapevo che avesse neanche un altro nome. Lo chiamavo papà e finiva.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Viva Planet Media. info@planetmedia.it.
5: info@planetmedia.it. Siamo la famiglia.

0: Lotta.it.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo.

0: 70-80.it ha presentato Pop-Up, il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it.
1: Sono le 9 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, quanti vuoi per tua moglie? Noi rimettiamo insieme la banda e abbiamo bisogno di te, ci serve la tua tromba.
4: Non posso davvero.
5: Abbiamo tutti, tranne Matt Guitar Murphy e Blue Lou, e li avremo presto, vedrai.
4: Niente da fare.
6: Se dici di no, io e Elwood veniamo qui a pranzo, cena e colazione tutti i giorni della settimana.
0: Questa è 7080.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Newslinet.it.
9: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
12: 7080.
11: Oppure
12: Hey Siri.
11: Metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, Mario Roggero, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, il gioielliere si rivolge al capo dello Stato. Mattarella dice ha concesso la grazia ad uno scafista e Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse secondo cui sarebbe partito l'iter per la grazia. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania, diversi militari americani sarebbero rimasti feriti. Esplosioni anche lungo lo stretto di Hormuz. Un attacco con androni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Sarà un weekend bollente prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Nel sud della Sardegna, Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni. Sono 16 oggi le città con il bollino rosso, mentre domani scenderanno a 14. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.
7: Avanti. Avanti. 1, 2, 3, il titolo è...

0: 7080.italia, la musica verde, bianca e rossa. 7080.italia, parla come te. Numero 7.
1: Per la tua mania di vivere

0: 70.Italia, il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.Italia. Numero 6.
1: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Il formaggio che completa il vostro pranzo. Invernizzi Invernizzina, che regala...
2: Sì, regala la mucca carolina.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Buongiorno, ciao a tutti. Io vi ascolto da Savona. Quando sono a casa metto il vostro canale sulla televisione, così ho dei sempre dei bei ricordi. Il titolo della canzone che mi piaceva riascoltare è Against All Odds di Phil Collins. Mi ricordo i 20 anni e la discoteca. Grazie di tutto, buon proseguimento, siete bravissimi.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Attento a come ti muovi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: I like it! Can she and the sunshine band?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Steven Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Girmi Gastronomo.
6: Lo usiamo anche noi.
7: Girmi Gastronomo. Cambiando semplicemente accessorio diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore.
2: Questa è 7080.it.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: newslinet.it.
13: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
12: newslinet.it.
13: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
14: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
15: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
16: Vogliamo andare?
15: 37 70 88 70 80.
17: Bene, andata. È tornata vincitore.
15: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Ah,
1: cazzo,
2: sì.
1: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, le forze statunitensi hanno concluso la 7ª notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il CENTCOM. L'esercito iraniano fa sapere in un comunicato di aver sferrato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ci sarebbero militari statunitensi feriti. Intanto da Detroit a Washington le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni, un fenomeno che insieme al caldo torrido ha fatto scattare l'allerta inquinamento e l'ira di Trump, che ha minacciato di chiedere al Canada i danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. La cronaca ci porta a Padova, dove un 26enne romeno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Costringeva la moglie incinta a prostituirsi, la picchiava se guadagnava poco. La donna, a cui era stato sottratto anche il cellulare, è riuscita a chiedere aiuto rifugiandosi in un bar. Operazione antidroga dei carabinieri in Calabria. Un rudere isolato sulla Spromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una fabbrica di cocaina. Formula 1 a Spa, dopo una prima sessione non brillante, rieccole Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2. Secondo Norris, terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, 11ª quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i 7 corretti di pneumatici. Oggi terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È mezzanotte, ho mancato l'appuntamento.
6: È mezzanotte e un minuto, signor Buchmann. E mi ha fatto mancare l'appuntamento.
7: Grazie al cielo.
6: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
7: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Bello, così grande che anche il cielo possa ascoltarlo.
6: Un discorso per gli angeli.
7: Un discorso per gli angeli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
8: Una produzione K-Vox.
9: Luglio 1980. L'estate vive il suo momento più intenso e le vetrine dei negozi di dischi riflettono tutta la ricchezza musicale di questo periodo. Pino Daniele emoziona con Musica Musica, confermando il suo talento nel fondere sonorità mediterranee, blues e canzoni d'autore. Billy Joel conquista le radio con Still Rock and Roll to Me, un brano ironico e travolgente che diventa subito uno dei successi di quest'anno. Il fascino del grande schermo arriva con Olivia Newton-John e Xanadu, colonna sonora dell'omonimo film e uno dei brani simbolo di questa estate. Dall'Italia i Decibel si fanno notare con Contessa, mettendo in mostra uno stile originale e raffinato che li distingue nel panorama musicale. A completare la vetrina c'è Time Moves On di Carmen & Thompson, un singolo che trova spazio nelle radio e nelle discoteche grazie al suo sound elegante e coinvolgente. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio del 1980, tra pop internazionale, canzone italiana e ritmi da discoteca. Questa è la musica di Milano Vende Musica.

to me. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980. Da un'idea di 7080.it.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Grazie. Adesso, cari telespettatori, faremo un gioco molto divertente.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Accetta te stesso, amore del tuo amore, perché tu sei ciò che hai tanto bisogno di essere.

0: Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080. Mi scuso, ho già mandato qualche messaggio. Purtroppo sono sfortunata. Non riesco mai a sentire il mio messaggio.
2: Che sto dicendo, Willis?
1: Comunque siete fortissimi. Vi saluto tutti.

0: Hey Boomer.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Esatto.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio Amicissima, ma quando metterai la mia dedica? Un bacio, un bacio, un bacio, un abbraccio.

0: Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Da Mantova, Respiro di Franco Simone, mi ricorda i miei 15 anni.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro. Finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ho girato il mondo, cosa crede? C'è stato un tempo in cui ci vedevo e allora ho visto ragazzi come questi, più giovani di questi, con le braccia strappate, le gambe brutalmente lacerate. Ma non c'è niente, niente di peggio che assistere alla stupida amputazione di un'anima, perché... perché per quello non c'è protesi. Voi pensate di rispedire questo splendido soldato alla sua casa dell'Oregon con la coda fra le gambe? Ma io vi dico, signori, che voi state condannando a morte la sua anima. E perché? Perché non è uno della vostra Bird, un privilegiato. Ferite questo ragazzo e infangherete la Bird, tutti quanti. E voi, Harry, Jimmy, Trent, dovunque siate laggiù, andate a fare in culo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio Anni 70-80, sono Elena, chiamo da Chiari in provincia di Brescia e chiedevo se era possibile ascoltare la canzone Life is Life di Opus. Mi ricordano i vecchi tempi di quando andavo in una nota discoteca della Francia Corta. Noi anni 80 siamo sempre i migliori, grazie, un bacione a tutti degli anni 80, ciao ciao!

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi scappò Corriere della Sor, però non era, scusate, non era una sorca piena.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
12: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: A me ci parla a me.
1: Ehi, Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è amore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo il CENTCOM sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. I Pasdaran fanno sapere che 4 petroliere sono state fermate a Hormuz. La via d'acqua è chiusa completamente. Sono oltre 100 le case distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo. I vigili del fuoco non hanno ancora messo sotto controllo l'incendio, che si è propagato distruggendo villette a schiera e terreni anche a causa del forte vento. Centinaia le persone evacuate. Il caldo è da bollino rosso anche per l'economia. Secondo Confesercenti, pesa su imprese e consumi tra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
6: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
5: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
2: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@tv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
12: Ciao, sono Emanuela da Crema, sempre in vostra compagnia, intanto che faccio i mestieri di casa, la tele, grazie.
0: Questa è 7080.it.
13: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
14: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario segna ancora gli anni 70 e 80 e l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Anche oggi vi faccio compagnia su questa spiaggia che non smette mai di regalarci emozioni. Il sole è ancora basso, cammino lungo un sentiero ombreggiato e sotto una palma che sembra oscillare a tempo vedo una figura imponente, elegante, con quell'aria inconfondibile da gentleman del soul. Seduto su uno sgabello, con un sorriso caldo e un groove che sembra nascere direttamente dalla sabbia, c'è lui, Isaac Hayes. Alziamo il volume e lasciamoci trascinare dal suo stile inconfondibile. Isaac Hayes con Theme from Shaft.
13: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

Riprendo il mio cammino lungo la riva mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. In lontananza sento il suono di una chitarra potente, precisa. Sdraiato sulla sabbia, rimirando il cielo, con uno sguardo profondo, c'è John James Sykes, storico chitarrista che ha fatto vibrare il rock con la sua energia inconfondibile. Mi guarda, accenna un saluto e con un colpo deciso dà il via a una melodia che qui sull'isola suona luminosa. È il momento di lasciarsi avvolgere da una delle grandi ballate. Dà il via a una melodia che qui sull'isola suona luminosa. È il momento di lasciarsi avvolgere da una delle grandi ballate rock degli anni Ottanta. Lui è

0: Il pomeriggio scorre tranquillo e il cielo comincia lentamente a colorarsi di sfumature calde. Camminando lungo la spiaggia, vedo una figura elegante seduta su una vecchia barca di legno tirata in secca. Lo sguardo è profondo, la presenza magnetica, e attorno a lui sembra esserci quell'atmosfera raffinata che solo la grande musica italiana sa creare. È Aldo Stellita, anima e bassista dei Mattia Bazar. E in un attimo l'isola si riempie di quella melodia intensa e inconfondibile. Ascoltiamo insieme Mattia Bazar con Ma perché?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte, la musica resta sospesa nell'aria, come un ultimo accordo di diminuita senza fine. Vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove gli anni 70 e 80 continuano a vivere tra il mare, il sole e un'infinita colonna sonora, quella della nostra gioventù.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci davanti al jukebox dell'estate 1988 ed ecco tre bombe musicali che risuonavano tra granite, racchettoni e primi amori estivi. Italia scopre il ritmo giovane scanzonato di Lorenzo. Chi è? Il rap si tinge di sole e sorrisi. In spiaggia era un inno, facile da canticchiare, impossibile da ignorare.
2: All right.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Noi siamo amici, vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Non ho capito niente!

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Se tu uscisse fuori in maschio, mi piacerebbe chiamarlo o Alan o Kevin. Meglio Kevin.
4: O fai per Costner.
3: Ma più che per Costner, lo faccio perché è un nome che mi dà un senso di rispetto, capito? O senti come nome, c'ha possenza, capito? Kevin!
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre. Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tensione altissima in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, segnando il primo attacco diretto di Teheran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. Il presidente libanese Aoun è partito da Beirut alla volta di Washington, dove martedì prossimo incontrerà l'omologo statunitense Donald Trump. La cronaca ci porta a Sestri Levante. Addio ad Alice, la bambina 11enne rimasta risucchiata nel bocchettone di una piscina. La piccola, in vacanza in Liguria con la famiglia, era originaria della provincia di Bergamo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Si indaga per omicidio colposo. 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Caldo estremo tra le ipotesi dei decessi. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando un'auto è finita nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Formula 1, ultimi 60 minuti di prove libere a Spa in Belgio. Ieri la più veloce nella FP2 è stata la Mercedes di Kimi Antonelli. Terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. E terza giornata del Nations Championship di rugby, alle 12.10 la sfida tra l'Australia e la nazionale italiana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
4: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Seguirà alle 17.05 il re scacchista della serie Vicky il Vichingo.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
0: Questa
2: è 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un popolare cantautore italiano considerato uno dei principali mattatori della musica di casa nostra. Eppure agli esordi Vasco Rossi fu perseguitato da una serie di eventi non proprio fortunati che contribuirono comunque ad accrescerne la popolarità. All'inizio, quasi nel 1982, in attesa di conquistare la ribalta nazionale, Vasco Rossi partecipò al Festival di Sanremo con Vado al Massimo, arrivando ultimo. Il brano ottenne un grande successo di vendite.

0: L'anno successivo il cantante di Zocca in provincia di Modena ci riprovò con Vita spericolata, ma anche questa volta il pubblico non gradì, collocando la canzone al penultimo posto.
1: Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così.
0: Però il disco andò a ruba nei negozi di musica. Per trovare un avvento ancora più clamoroso nella carriera stellare di Vasco Rossi, bisogna tuttavia fare un passo indietro fino al 1981, cioè l'anno del suo quarto album, Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare.
0: Il brano che dà il titolo al disco Siamo solo noi venne definita dalla stampa specializzata inno generazionale e addirittura canzone rock del secolo. Con simili requisiti, Siamo solo noi si apprestava a partecipare alla più importante rassegna musicale del periodo, assieme al già citato Sanremo, niente meno che il Festival Bar di Vittorio Salvetti. Il Festival Bar decretava i successi musicali del momento in base al numero di selezioni nei jukebox sparsi per tutta la penisola. Da qui il modo di dire brano più gettonato. Immaginiamo quindi lo stupore di chi all'epoca, introducendo la moneta nel jukebox della sua zona, si ritrovò ad ascoltare di Vasco Rossi Voglio andare al mare al posto di Siamo solo noi.
1: Voglio

dalle sonorità reggae con un testo provocatorio, Voglio andare al mare, composta in una fosa giornata estiva, possedeva tutte le caratteristiche tipiche del successo da spiaggia. Fu proprio per questo motivo, infatti, che il team di Vasco Rossi decise di sostituire le copie di Siamo solo noi con sopra il bollino del Festival Bar destinate ai jukebox. Piccolo particolare

0: La prodezza a fini commerciali costò la squalifica di Vasco Rossi dal Festival Bar di quell'anno, per poi rifarsi nel 1983 quando vinse con Bollicine. Nel 1980 però Vasco Rossi si prese la rivincita sul Festival Bar con un concerto tutto esaurito a Verona, poco prima della finale della kermesse estiva tenuta nella proverbiale location dell'Arena.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: E poi c'è lui in spiaggia. Beh, magari per i pomeriggi più rilassati o le sere sotto le stelle. Nick e la sua voce morbida facevano da sfondo perfetto agli sguardi intensi e alle cotte estive.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Senta, siccome io oggi compio gli anni...
5: Auguri.
4: No, perché devo stappare il vino rosso, sa? E allora a un certo momento il vino deve essere stappato prima, se no il profumo.
1: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.

0: La nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma sordalismo cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare il sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Tragedia sulle strade italiane, 2 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra 2 auto. Altri 2 giovani sono rimasti feriti. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre sono contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto. E attacchi incrociati nelle ultime ore anche tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. E in chiusura il tennis. Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Bastad. L'italo-argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, il numero 52 al mondo, e affronta oggi il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato l'azzurro Stefano Travaglia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Signori, la vostra storia è inconcepibile. Perché non la smettete e cercate di collaborare?
7: Ma è quello che stiamo facendo.
8: Signora, invece di preoccuparsi della nostra provenienza e di come siamo arrivati, accetti solo il fatto che adesso siamo qui.
7: Pronti, volenterosi
8: e capaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Basta, vado a casa!
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi lo spazio dedicato a tutti i nostri ascoltatori per scegliere 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, stilare una propria classifica, e poi in questo spazio ovviamente noi andiamo ad ascoltare alcuni di questi pezzi. Oggi c'è Mirella di Lecco che ci manda la sua, quella personale, dove al numero 10 ha messo questa canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
5: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: canzone che vince il Festival di Sanremo nell'88, questa di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Lasciamo la posizione 10, andiamo alla 9, dove ci sono i Mattia Bazar con Ti sento. Numero 8, Toto Cutugno, Azzurra malinconia. Al numero 7, Mirella, Ha messo Enrico Ruggeri.
1: Quegli occhi tuoi

0: Siamo nel 1987 con Non finirà, questa canzone di Enrico Ruggeri. Oggi numero 7, al numero 6 Fausto Leali.
1: Questa è 70-80.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Ma dove?

Grande successo di Fausto Leali, Io Amo, canzone che è arrivata ai vertici di tutte le classifiche nazionali e quarto posto al Festival di Sanremo dell'87. Dalla numero 6 andiamo alla numero 5, Paola Turci, Sarò bellissima. Al numero 4, Zucchero con le mani, pezzo dell'87, singolo estratto dall'album Blues. Al numero 3, il gruppo italiano

0: queste sono le 10 canzoni preferite di Mirella Di Lecco e questa è la sua posizione numero 2, dove ha messo Toquinho con Acquarello. Rimane solo un pezzo da ascoltare, è la numero 1.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: album del 1981, La voce del padrone, questo è Franco Battiato con Centro di gravità permanente. Numero uno nella classifica di Mirella Di Lecco quest'oggi. Io sono arrivato come sempre alla conclusione, aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Noi avevamo l'allegro chirurgo, gli toglievi l'ossicino e suonava il naso. Un giorno gli ho tolto la clavicola, lui mi ha guardato e mi ha detto: sì, ma senza pile sono capaci tutti. Vado a prendere mia figlia, c'è il figlio di un mio amico. Cosa prendi per merenda? Ma io vorrei un kebab.
4: Ma che cazzo è il kebab?
3: L'unico animale che nasce già con un palo d'acciaio nel culo, appoggiato così. Noi avevamo pane, burro, zucchero e marmellata. Ogni tanto due cucchiaini di Nutella, non di più, se no veniva l'acetone. Ancora oggi non so che cazzo è l'acetone.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Ciao, sono Valentina della provincia di Monza e Brianza. Io vi seguo sempre sul digitale. Grazie mille, ciao.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ore the top alla carta.
10: Pronti anche oggi a scoprire chi sarà la numero 1 della nostra Weeks Compilation? 18 luglio 1984. Prontissimi a partire con i 10 over the top alla carta. Su 7080.it può partire la classifica dei singoli più forti di questa settimana. Partiamo ad ascoltare dall'ultimo posto, numero 10, gli Spandau Ballet, Only When You Live.

0: Only When You Live, gli Spandau Ballet oggi sono decimi nella nostra Weeks Compilation 18 luglio 1984. Davanti a loro al numero 9, Scritti Politti. Subito andiamo ad ascoltare Absolute.
1: The Weeks Compilation.

Absolute, scritti Politti, nona posizione oggi, 18 luglio 1984. Al numero 8 abbiamo Evelyn Thomas con High Energy, mentre la settima posizione è per gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go.

Bronski Beat su 7080.it al sesto posto della Wix Compilation di oggi, 18 luglio 1984. Questa era Small Town Boy. Love Resurrection di Alison Moyet occupa la quinta posizione. Davanti a lei Shaq Attack, numero 4 con Down on the Street. Andiamo al terzo posto, dove troviamo Nick Kershaw, che ascoltiamo con I

On Me, questo è Nick Kershaw, terzo oggi, 18 luglio 1984. Nel nostro appuntamento Wix Compilation al numero 2 abbiamo i Frankie Goes to Hollywood, oggi in classifica con Two Tribes. E siamo arrivati al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Only When You Leave con gli Spandau Ballet al numero 10 abbiamo aperto questo appuntamento di Wix Compilation. Davanti a loro Scritti Politti, numero 9 con Absolute. High Energy Evelyn Thomas è all'ottavo posto, mentre gli Wham sono settimi con Wake Me Up Before You Go Go. La posizione numero 6 della nostra Wix Compilation oggi è per i Bronski Beat, che abbiamo ascoltato con Small Town Boy. Love Resurrection, Alison Moye è al numero 5, mentre al quarto posto c'è Shaq Attack, Down on the Street. Nick Kershaw lo abbiamo appena ascoltato al terzo posto con I Won't Let the Sun Go Down on Me, mentre Two Tribes dei Frankie Goes to Hollywood è il nostro numero 2 per questo appuntamento. E al numero 1 oggi, 18 luglio 1984, in questa puntata di Wix Compilation

0: Astro Flash, la prima posizione di oggi, 18 luglio 1984, è per questa canzone. Sulle note di questo brano si chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Noi quindi torniamo domani sempre puntuali qui su 7080.it con altri 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: Eccoci su Top of the Pops, con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 13:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Francatelli esalta, questa illustrazione apre il suo libro, la donna di casa, capace di dare conforto, anche alimentare, al suo uomo. Sotto questo segno il Natale ottocentesco si celebra a Londra, consentendo il contrasto senza conflitto tra la festa a corte e la semplice riunione tra gente comune.
2: Questa è 7080.it.
4: Sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: Audio-video.
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier dopo la visita, ma aggiunge: ritiene di aver subito un'ingiustizia, solo Mattarella può decidere sulla grazia, ha commentato Salvini. Un 27enne di Lido di Camaiore, Luca, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. Resta ai domiciliari Mario Adinolfi, indagato per truffa per la sua scommessa collettiva, sistema grazie al quale avrebbe promesso alti guadagni nelle scommesse. Respinta la richiesta dei suoi avvocati, che faranno ricorso al riesame. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre la magistratura iraniana ha formalmente incriminato il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu per la guerra contro l'Iran. E chiudiamo con l'allarme della CGA di Mestre: sempre meno giovani e più anziani in Italia. In 10 anni i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità. Entro il 2029 saranno 3 milioni i lavoratori che diranno addio a fabbriche e uffici, e il problema sarà la sostituzione di questi lavoratori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non può parlare un po' più chiaro?
5: Quando la Eldridge ritornò nel 43, quel buco si è richiuso. Questa volta è rimasto aperto. È come uno spaventoso aspirapolvere che si succhia tutto dentro. Noi non possiamo fermarlo. Credo che possa solo tu.
4: E come?
6: Non stanno a sentire.
5: La fonte che fornisce energia al vortice è il generatore sulla Eldridge. Tu devi tornare e bloccarlo, Dave.
4: E perché dovrei rischiare per lei?
5: Tu purtroppo non hai alternative. Vedi, quello che io ti chiedo di fare tu lo hai già fatto. Quando ho parlato coi superstiti della Eldridge hanno detto che eri stato tu a chiudere il generatore.
4: Ma non l'ho chiuso.
5: Non ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Che io avevo pensato...
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.

0: Devo dire che la moda è sempre stata accompagnata, anche la vita di Fiorucci è stata sempre accompagnata dalla musica. Io addirittura vendevo i dischi che compravo a Londra, erano i Top Ten, che allora non esistevano le radio libere, per cui io portavo delle valigie di dischi e assieme ai vestiti in San Babila vendevamo anche i libri e vendevamo i dischi.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Buongiorno a tutti, sono Bruno da Milano. Come state? Come stai tu? Tutto bene?
8: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene.
7: Qua sì, tutto bene, dai, iniziamo per iniziare un'altra giornata. Ieri non l'ho sentita poi, perché forse se l'hai messa io in quel momento lì, stavo andando in palestra, mi stavo cambiando, non l'ho sentita. Ti vorrei chiedere per cortesia una richiesta, che tu rimarrai basito di questa richiesta qua.
8: A me coglioni.
7: Volevo sentire Electric Night delle Maywood. Ciao Pier.
9: Che cazzo lo conosce?

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Bentornati all'appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni che ascolteremo oggi, Jim Carrey, Simple Minds, New Gold Dream, Smiths di Morrissey con Big Mouth Strikes Again, i Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door, Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This, i Prefa Sprout di Cars and Girls e poi ancora i Post Joy Division, New Order con True Fate. E oggi abbiamo scelto queste.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennil, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allora Paolo?
6: Sì, ti sento. Pronto?
5: Allora Paolo.
6: Sì, dimmi.
5: Posso pregarti di una cortesia?
6: Sì.
5: Tu non sei in grado di svolgere il tuo lavoro.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, 2 petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È il vostro primo salto, giusto?
6: Sì.
5: Immagino voi conosciate bene il protocollo NPNL, non è così?
7: Non portare né lasciare nulla.
5: Molto bene, bene. Adesso aprite le orecchie. Cercate di interagire con i locali il meno possibile. Vi aiuterà a mantenere la copertura. Chiaro? E i cambiamenti continui fanno parte del gioco. Più a lungo riuscirete a ottenere risultati positivi, più la missione sarà considerata di successo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Ecco Filco Bendix, la lavatrice che si compra una volta sola e per sempre. Funziona sempre.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Ciao, sono Alex, chiamo da Parma e niente, Hotel California è un po' un cavallo di battaglia in quanto l'ascoltammo una notte in spiaggia un paio d'anni fa, attorno al fuoco, attorno a una bellissima compagnia. Grazie mille.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici, solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, allora, il primo disco è stato di Umberto Balsamo, 1977, con il titolo L'Angelo Azzurro.

0: viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080. Allora, io chiamo da Biassono, Monza e Brianza. Mi chiamo Luigi e questa canzone mi ricorda le giostre del paese, i classici, i baraccon. Ciao 7080, siete fantastici. I classici.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70, 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Hello, I'm listening from Milano on cable TV and I would like you to play Dirty Diana by Michael Jackson because it brings up happy memories.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dicevo, sarò istantaneo. Mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale che qui di seguito espongo. Mi si accusa di appiccicare le chewing gum negli spioncini delle porte condominiali, di confondere le lettere nelle buche delle poste condominiali, di pulirmi le scarpe sui tappetini degli altri condomini, nonché, amati colleghi, di appropriarmi delle lampadine condominiali per uso privato, nonché, ben più grave, di scrivere e spedire lettere anonime al qui presente e amato amministratore. Non è vero, non è vero. Amatissimi colleghi, quanto all'articolo ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera a tutti, vi ringrazio per la straordinaria musica che sento quasi tutti i giorni, mi piace moltissimo. E vi dirò che la musica che c'è adesso della generazione Z proprio non la capisco, sia come musicalmente sia come gesti, fa proprio schifo. Questa viva la musica degli anni 70, 80 e anche 90.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, vorrei tanto ascoltare una canzone del 1977 dei Talking Heads che si intitola Psycho Killer. Un saluto a 7080.it e a tutti quelli che la ascoltano.

0: Ehi hey Boomer,
1: sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1988, direttamente dalla scuderia di Stock, Aitken e Waterman, lo stesso team di Kylie Minogue e Bananarama, Rick faceva ballare tutta Europa. Funky pop elettronico, ideale per accendere l'atmosfera da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Guardi, ci racconto subito. Mi son detto Batacchi, quasi vuole il buio perché la luce con questa non ce la fai neanche te.
5: Ma che dice?
4: L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo. Devo aver preso anche lei comunque, mi sono affidato alla bestia.
5: Cioè, Mariangela. No, cioè, voglio dire, alla bimba.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
0: metti 7080.
8: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it è un logo depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta altissima anche oggi la tensione in Medio Oriente dopo la 7ª notte consecutiva di raid USA sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco. Un drone ha sorvolato il carcere di Dogaia di Prato, avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza. Lo comunica la procura pratese, spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Quando l'hanno fermato era senza patente e non riusciva a tenere dritto il volante. Non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test, però, l'automobilista ha preso una tanica di benzina e l'ha lanciata contro l'agente prima di fare lo stesso con l'auto di servizio delle forze dell'ordine. È accaduto in provincia di Oristano. L'uomo è stato immediatamente fermato e arrestato. Aumentano le partenze estive e con esse le giornate da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale italiana. Stando al monitoraggio di viabilità italiana per il pomeriggio di oggi è previsto traffico intenso, situazione analoga a quella per la mattina di domani. Sarà ancora un weekend bollente quello in corso. Nel sud della Sardegna si sono toccati 47,3 gradi. Sono 16 oggi le città con bollino rosso. Domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Tu vuoi che entri nell'armadio, dia un'occhiata in giro e resti lì tutto il tempo
4: che
3: vuoi.
4: Lo so che sembro impazzito, ok?
3: Sì.
4: Ma ci ho pensato e sarà più semplice. Entrerai lì come ti ho chiesto.
3: Dentro l'armadio?
4: Vuoi farmi questo stramaledetto favore ad entrare in quell'armadio del cazzo?
3: Ok. Ci vado, ok?
5: Rilassati.
3: Ok, entro nell'armadio. Spero che non ci siano ragni qui.
4: Fa ancora qualche passo avanti.
3: Certo. Se mi ritrovo anche una sola ragnatela in faccia.
4: Va avanti.
3: Non riesco a vedere niente.
4: Solo qualche altro passo.
3: Vuoi che continui a camminare?
4: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
6: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: pura, purissima la camomilla, fatta come va fatta.
1: E se anche al bar quel che chiedete è camomilla, esigetela così, pura, purissima.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Sono Stefano da Vimodrone, ma vi stavo guardando, ascoltando eccetera in TV, ma ho sentito che vi posso sentire sull'autoradio della macchina in DAB. Cosa significa, che non ne ho la più minima idea?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Siamo tenori e soprani dentro cori ribelli, diaframmi contratti dai dispiaceri, ma pieni di melodica speranza.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Nel nostro appuntamento con un artista in tre brani, Il Numero Perfetto, oggi parliamo dei Bonnie M, originari della Germania Ovest, gruppo disco eurodance europop, formato da quattro cantanti ballerini di origine caraibiche, diretti da un geniale produttore tedesco, Frank Farian, che è anche l'autore principale delle canzoni del gruppo e che spesso sostituiva segretamente la voce di Bobby Farrell, il frontman della band. Il fenomeno dei Bonnie M esplode nel 1976 grazie a uno show tedesco, Musikladen. Qui il gruppo si esibisce con Daddy Cool, successo immortale dei Bonnie M. She's crazy like

0: Bull e l'anno dopo Frank Farian si avvale del contributo alla produzione del guru europeo della musica elettronica del tempo, Giorgio Moroder. Dalla collaborazione con l'artista italiano nasce l'album Love for Sale, da cui ascoltiamo un altro riempipista dei Bonnie M. Questa è My Baker.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.
2: Freeze, I'm my baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Baker con i Bonnie M. E sul finire degli anni 70 i Bonnie M diventano il gruppo dance più famoso in Europa, Asia e nei paesi arabi. Insieme agli ABBA il gruppo ottenne un raro permesso speciale per esibirsi in tour nell'Unione Sovietica. Il loro quarto album è Oceans of Fantasy, dal quale ascoltiamo

0: Salma a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto, un artista in tre brani. Torniamo domani, altro gruppo e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Se lo dici tu?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Anche no, dai!

0: Ehi, boomer!
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
3: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
2: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
4: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, Monkey, Terence Ren D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Buongiorno, lei è quello dell'agenzia che ho telefonato, che dopo sorveglia
6: e lei che
5: fa la spia e io so tutto.
6: È lei che ha telefonato?
5: Sì, sono io.
6: Senta, comunque io vedendolo ho già capito perché ha bisogno di me lei.
5: Dunque, si tratta di questo.
6: Sentiamo.
5: Sarò breve, no?
6: Sì.
5: Fin da bambino il mio c'è la mia ragazza che ho dei dubbi e dei sospetti, mi dovrei farla sorvegliare così.
6: La sua ragazza, ho capito. Sento un po', mi dica, vi vedete tutti i giorni lei e la sua ragazza?
5: No, tutti i giorni no, perché lei c'ha il suo lavoro, io insomma ho da fare un po' anch'io. Adesso sono già 2 anni che non ci vediamo più.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
13: Che hai da proporre, forestiero?
12: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
13: Affare fatto.
14: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
15: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
14: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
15: 0331 59 33 77.
16: 0331 59 33 77.
17: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
18: Vogliamo andare?
17: 37 70 88 70 80.
19: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
17: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il sindaco di New York, Mahmoud Amy, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Intanto resta altissima anche oggi la tensione in Medio Oriente dopo la 7ª notte consecutiva di raid USA sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco. I 2 titolari dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni della provincia di Bergamo, rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Questa non è la fine, figliolo. Lo so.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
4: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

easy7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080.

0: Non ci credete? Facciamo una prova. Proprio su questo sporco facciamo addirittura un nodo e lo mettiamo in lavatrice. Ma con Dio presto lavatrice.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.

0: Radio Ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Scusi padre, questa è la prima B.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, le ho portato il bambino.
4: Ah, che graziosa angioletta abbiamo quest'anno.
3: Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile.
5: Amoro, a stronzo.
3: Cominciamo bene.
4: Per essere sensibile, sensibile, pure troppo.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: La voce è identità, tono, timbro, energia.
2: È ritmo, articolazione, presenza.
1: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
2: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
2: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
3: Solo musica 70 e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di 1 morto e 9 feriti. 3 le auto coinvolte nello scontro, una delle quali ha preso fuoco. Doveva essere una cena in famiglia come tante, invece si è sfiorata la tragedia. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni. Il giovane ha un polmone perforato, la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova ora in stato di shock. Sarà ancora un weekend bollente quello in corso. Nel sud della Sardegna si sono toccati 47,3 gradi, sono 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo dell'aria più fresca. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev Ottavilo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Così potremo essere giovani insieme di nuovo. Torni indietro con me. Torni indietro.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
8: Il numero perfetto.
7: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Viene definita la più bella voce di tutti i tempi. Sto parlando di Mina, perché è con lei che passeremo i prossimi 10 minuti del numero perfetto, un artista in 3 brani. Nasce a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940. La sua discografia è fatta di 73 album in studio, 329 sono i singoli, tra i dischi live le raccolte sono ben 57. Nel 1958 il primo singolo, nel marzo del 60 esce il suo primo album Tintarella di Luna. Oggi ascoltiamo 3 delle sue canzoni più famose, partendo dal maggio 78, quando pubblica il suo 120esimo singolo Città Vuota.
7: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Siamo nel maggio 78 con questa canzone Città Vuota e ora voglio passare invece al mese di ottobre del 1979 quando esce il suo 32esimo album Attila. La canzone che ho scelto di ascoltare è questa, Anche tu.

0: 18 le tracce contenute in questo doppio LP Attila, noi abbiamo ascoltato anche Tu. Una curiosità su questo brano è che il testo è scritto da Cristiano Malgioglio. Ultima canzone, eccola.
1: Il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.
2: Mi

0: ottobre dell'85 con Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula. 19 tracce in questo doppio CD, Mi mandi rose, il brano che abbiamo ascoltato. 10 minuti oggi con Mina, i suoi successi, le sue canzoni, e siamo arrivati così alla conclusione. Io vi do appuntamento con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma va a cagare, vai!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: libero, via, fuori! Sei licenziato, via! Dale!
1: No, caro, no, sono io che mi licenzio, carino. E da oggi il mio ruolo è cambiato. Da venditore sono diventato acquirente. Ho appena acquistato un bel carro da 30 teste. Cara la mia bella faccia di culo allegro. Ti saluto.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao 7080.it, sono Claudio. Negli anni 70 ero appassionato del telefilm Arsenio Lupin e mi piaceva molto la sua sigla. Ciao ragazzi, siete spettacolari.
6: Sì.

0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Oh, e quando ho fatto così, io c'ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, eh? Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can she and the Sunshine Band?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze USA hanno concluso la 7ª notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, ha annunciato il CENTCOM. A stretto giro la risposta iraniana. Il vice ministro degli esteri ha annunciato che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal memorandum di intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. La cronaca italiana: un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano, in località Golfo Rivolta. I vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperare il corpo. L'uomo si sarebbe buttato in acqua per salvare il nipotino di 4 anni, che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e consumi. La Formula 1: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà 13° per la penalità. Il GP domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
1: Numero 3.

0: K-Box. Ehi, hey, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Un pranzo eccezionale.
1: Davvero? Tutto squisito?
2: Sì, sì, ma adesso i piatti chi li lava?
3: Ma i piatti li laviamo noi?
2: Eh no, con Nelson Piatti li vuole lavare lui.
4: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Sì?
10: Ciao, sono Alex Poli.
9: No, Alex Poli sono io.
10: Come puoi dire così?
9: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
10: Ti assomiglio molto, non credi?
9: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
10: Sto migliorando, dammi tempo.
9: Infatti, il problema è proprio questo.
11: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
4: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Dove si crea un'opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell'oscurità del tempo.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Fabio da Briosco, provincia di Munze Brianza.
2: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Mi piace.
1: Piacerebbe risentire i Transix Living on Video. ho tanti ricordi, parecchi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao da Enzo e
2: Nicoletta.
1: Per favore, se potete metterci The Reflex. Arriviamo da Marsiglia, siamo 3 giorni in ferie a Sanremo e via.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Luca e chiamo da Como. Un saluto a tutti e siete veramente dei grandi. Complimenti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Il 6 giugno 1941, questa nave ha inoltrato una richiesta di 150 rotoli di carta igienica. Il 16 dicembre 1941, detta richiesta è stata restituita con la stampigliatura materiale sconosciuto, richiesta annullata. 2. Il comandante del sommergibile Sea Tiger non può fare a meno di domandarsi cosa viene usato all'approvvigionamento di cavite in sostituzione di questo materiale sconosciuto, un tempo perfettamente noto a questo comando.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ci ho pensato su un po' per cercare di ricordare qual è stata la prima cassetta o disco che ho comprato e credo che era una cassetta di Battisti, di Lucio Battisti, dei suoi successi. Ciao, siete favolosi!
3: Ancora tu.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vengo da Pescara e vi ascolto tutti i giorni e vorrei che metteste Lucio Dalla, grazie.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prima di tutto, ripeto, la biancheria viene bianchissima, bianca proprio, odore di pulito. Quando una prende una tovaglia, un lenzuolo, anche la biancheria intima fa piacere, perché è bianco, è pulito veramente, quindi per questo io uso sempre Dash.
4: Me lo prendo?
3: No.
4: Sì?
3: No, grazie.
4: E le offro due fustini.
3: No, voglio Dash e basta.
4: Niente glielo farebbe cambiare, perché Dash lava così bianco, che più bianco non si può.
0: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Binge. Dottor Male, mentre lei era congelato abbiamo dato via ad un programma per la sua clonazione.
3: Che ideona!
4: Entra il clone!
2: Oh. È tale quale a lei sotto ogni aspetto. Eccetto che lo si mette in tasca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario segna ancora gli anni 70 e 80 e l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Anche oggi vi faccio compagnia su questa spiaggia che non smette mai di regalarci emozioni. Il sole è ancora basso, cammino lungo un sentiero ombreggiato e sotto una palma che sembra oscillare a tempo vedo una figura imponente, elegante, con quell'aria inconfondibile da gentleman del soul. Seduto su uno sgabello, con un sorriso caldo e un groove che sembra nascere direttamente dalla sabbia, c'è lui, Isaac Hayes. Alziamo il volume e lasciamoci trascinare dal suo stile inconfondibile. Isaac Hayes con Theme from Shaft.
5: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il mio cammino lungo la riva mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. In lontananza sento il suono di una chitarra potente, precisa. Sdraiato sulla sabbia, rimirando il cielo, con uno sguardo profondo, c'è John James Sykes, storico chitarrista che ha fatto vibrare il rock con la sua energia inconfondibile. Mi guarda, accenna un saluto e con un colpo deciso dà il via a una melodia che qui sull'isola suona luminosa. È il momento di lasciarsi avvolgere da una delle grandi ballate rock degli anni Ottanta. Lui è John James Sykes degli Whitesnake e questa è Is This Love?
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scorre tranquillo e il cielo comincia lentamente a colorarsi di sfumature calde. Camminando lungo la spiaggia, vedo una figura elegante seduta su una vecchia barca di legno tirata in secca. Lo sguardo è profondo, la presenza magnetica, e attorno a lui sembra esserci quell'atmosfera raffinata che solo la grande musica italiana sa creare. È Aldo Stellita, anima e bassista dei Mattia Bazar, e in un attimo l'isola si riempie di quella melodia intensa e inconfondibile. Ascoltiamo insieme Mattia Bazar con Ma perché?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte, la musica resta sospesa nell'aria, come un ultimo accordo di diminuita senza fine. Vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove gli anni 70 e 80 continuano a vivere tra il mare, il sole e un'infinita colonna sonora, quella della nostra gioventù.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Solo musica 70 e 80.

0: Caballero? Cerca uova?
1: Ma che uova? Carmencita non si trova.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao 70-80, sono Marco dalla provincia di Lodi, sempre io, sempre buona musica.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È tutto chiaro?
2: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Metti 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: È pronto?
2: Io mangio l'insalata.
3: Fa la dieta. Vuole fare la modella.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito?
4: E quelli che vincono le elezioni, come si chiamano?
3: Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama Pappamento, si chiama.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it è anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Ridigine!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
2: E di nuovo rieccoci, Rock Hits, l'appuntamento di 7080.it. The One I Love, i REM oggi nella nostra lista. E poi ancora Rare Hearts con Get Ready, Rick Lee Jones, Chuck Is In Love, Rita Coolidge, You, Robbie Dupree, Steal Away, Ross Stewart, Forever Young, Rolling Stones, Stir Me Up, Roy Orbison, You Got It, un po' di Yacht Rock insieme a Rupert Holmes e Him, Sandy Shaw, Route 66. Oggi si parte con queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Bianco Sarti mette il fuoco nelle vene. Bianco Sarti, la carica giusta. Parola di Sheridan.
1: Bianco Sarti.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce
9: senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce. 70.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati di questo mese del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato per voi sono Animals, The House of the Rising Sun, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, Four Tops, Baby, I Need Your Lovin', Beatles, And a Lover, Dean Martin, Everybody Loves Somebody. E oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 22.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai.
6: Insegnavano in geografia che il fiume più lungo d'Italia è il Po, tutti i giorni. Quindi, tu conoscevi una, ciao, vuoi far l'amore? Sì, però sappi che il fiume più lungo d'Italia è il Po.
7: Questa è 7080.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente, eh?
2: Allora, che ne pensi?
3: È lo stesso treno, ma è diverso.
4: Ci hanno informato che fra 6 ore ci sarà un altro attacco. Se lei trova l'attentatore, possiamo evitarlo.
5: Non possiamo fallire.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it.
7: E Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Oggi andremo sulla Highway 101 con gli America e You Can Do Magic, e in Italia con Lucio Battisti, Si Viaggiare. E poi ancora Fleetwood Mac, Little Lies, ABBA, Dancing Queen e SOS, Police, Don't Stand So Close To Me, Harry Nilsson, It's So Easy, Tony Esposito, Kalimba De Luna, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente, Afrique Simone, Ramaya. Noi ascoltiamo queste.

0: Ho presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: quando mi vede quel cane ramingo, si mette giù a cuccia e fa bene. Son gringo.
1: Gringo, gringo.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno 7080.it, sono Marco da Piombino. Mi piacerebbe ascoltare Oggi un Dio non ho di Raff. È una canzone bellissima.
2: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Mai prima d'ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta...

0: gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata, con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz, e poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri. E così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza, come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Aw, fuck off. Fuck Studio 54.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E in questa estate, in 1977, arrivano lei e lui, un'esplosione di futuro. Il beat elettronico firmato Giorgio Moroder cambiava le regole del gioco. Un pezzo storico, rivoluzionario, sexy.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il Tuca Tuca!

0: cotta di te.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
2: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
3: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
4: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
5: Acid jazz.
4: Psychedelic music.
5: Hip house.
4: Late 80s trance.
5: Stay more tuned.
4: Compiled by Roberto Lucchi.

0: Questa è l'House of Fun di 7080.it.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà, Havana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Radio.it ha presentato
1: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Tatanta Otanta Punto, it's selected for you.
2: Acid jazz.
1: Psychedelic music.
2: Hip house.
1: Late 80s trance.
2: Stay more tuned.
1: Compiled by Roberto Lucchi.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
3: Do you remember?
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Grande concorso Idrolitina. Le norme su Radio Corriere. Molti milioni di premi, attraenti sorprese. L'Idrolitina serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
7: Buongiorno 7080.it. Oggi è una bella giornata di sole, poi con la musica anni 70 e 80 diventa quasi magico. Volevo riproporre tornare indietro nel tempo, come spesso, anzi sempre fate voi con la musica, tornando nel 1980. Un DJ toscano, all'epoca si faceva chiamare, anzi si chiama Ago, e fece un bel brano sulla scia della disco music americana, You Make Me Do It. Sicuramente riapriamo un cassetto dei ricordi. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e alla direzione di 7080.it da Roberto Modio.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: È compito del medico prolungare la vita e non è suo compito prolungare l'atto della morte.
9: Che

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gust is make one.
0: E anche oggi per Do Gust is make one entriamo in casa Motown, ed era quello che avrebbero voluto fare anche la coppia Nicholas Ashford e Valerie Simpson, perché speravano che il loro brano fosse un po' il salvacondotto, il lascia passare per entrare appunto in casa Motown. Sì, questo accade, ma non con la loro versione della canzone. La cantante soul britannica Dusty Springfield, mi viene un po' da ridere perché Valerie Simpson, Dusty Springfield, i Simpson sono ambientati a Springfield, vabbè, niente lucubrazioni mie, voleva registrare la canzone ma il duo rifiutò. Valerie Simpson raccontò esattamente testuali parole: suonammo quella canzone per lei, Dusty Springfield, ma non gliela demmo perché volevamo tenerla per noi. E alla fine poi un'altra coppia nel 66 per l'etichetta Tamla, che era una divisione della Motown, la incise, ed erano Marvin Gaye e Tammi Terrell, e il brano era Ain't No Man

Tamitarer con Ain't No Mountain High Enough, e nel 1979 da New York arriva un'altra band capitanata da un grande produttore disco che era Patrick Adams, e dalla voce disco per l'eccellenza, lei, Jocelyn Brown. Loro sono gli Inner Life, che ne rilanciano una nuova versione. Ascoltiamo quindi Inner Life con Ain't No Mountain High Enough.

0: Su 7080.it erano gli Inner Life con Ain't No Mountain High Enough a chiudere l'appuntamento di oggi di Do Gustis Make One. Ciao a tutti da parte di Marco, se vi va ci riascoltiamo domani.
1: 7080.it
2: Do Gustis Make One.
3: Metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh, e la musica non le piace?
4: Ma sì che mi piace la musica, sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
3: Perché Beethoven incideva già su CD?
4: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
3: Ah sì?
4: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
3: Porca miseria. E poi com'è finita?
4: È andata in galera.
3: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Solo il top della musica 70-80.
0: 70-80.
10: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Sono tornata indietro nel tempo. Noi eravamo in luna di miele nel 1945.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 8040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Allora, vedi, sto quadro qua, per esempio, non l'ho ancora finito, lo finiamo insieme, eh? 7 orizzontale, uomo di poche parole, 4 lettere, Zoff. Eroina francese, buona. 8 verticale, la usava Tarzan per i suoi spostamenti. Lì, l'Y10, il due la stare comodo che...
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Idraulico è venuto.
3: Ah sì? Finalmente.
2: Ecco il caffè. No, no, il mio caffè non gli piace. Eppure faccio di tutto.
1: Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza.
2: Certo, hai fatto del tuo meglio. Ma ora, prova Caffè Splendid.
1: Caffè Splendid ha il gusto quota 1000.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao, sono Simona, ascolto da Lodi e il titolo del brano è Respect di Aretha Franklin. Il mio ricordo risale agli anni 70-80 perché lei è il mio mito. Ciao, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Il tuo equipaggiamento ideale è composto di tre cose: fede, speranza e amore. Se queste tre cose sono presenti, non avrai alcuna esitazione nell'andare avanti.

0: Siri, metti 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione Gay Box.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Perché come fai di cognome?
3: E il casato quale sarebbe?
4: Il casato è di Paderna.
2: Il cognome.
4: Sì, è anche alla messa. A parte che è un po' differente perché Paderno Dugnano non è proprio così. Però diciamo pur che.
3: Tu sei birmano, cosa
4: no,
3: sei?
4: Ci sono differenze di minimo di lingua.
2: Vabbè, come fai di cognome? Sentiamo.
4: Brambilla. Fumagalli.
2: Fumagalli di
3: che
2: nome.
3: Che scritte, sì, ciapa per il cu, che scritte.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Poi là, qui c'è sostanza.
2: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Milano, 1980.

0: ascolto7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono questi ragazzini di 18-20 anni che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo, perché hanno la macchina che costa 100 euro, gli stereo 25.000 euro. C'hanno degli stereo, basta che alzi il volume, POM! Si ribalta la macchina in partenza.
4: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sa che non è stupida quella roba qui che...
3: Hai detto che ho avuto delle allucinazioni, spiegami che significa.
4: Ci sto provando.
3: Voglio che il futuro rimanga un mistero.
5: Polizia!
3: Posso aiutarti a farti uscire?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
6: Una produzione K-Box.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomer. Una produzione K-Vox. Ehi Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 78.

Vuoi segnalarci un tuo ricordo degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. La nostra redazione farà una ricerca e ci scriverà un articolo. 37 70 88 70 80. 7080.it. Viaggia nel tempo con

0: Pasqua.
1: Mani a pinza sui fianchi, no, su Ernie. Mani a pinza sui fianchi sudate, sono imbarazzato. Abbraccio sui fianchi, siamo intimi. Mani sul culo. E questo voleva dire: ho visto più lingue io di Notorino la ringoiatra.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080.it, sono uno dei vostri fedelissimi, Robby di Correggio. Siete un po' un'oasi felice per me, perché anziché ascoltare le belle novità della musica di oggi, preferisco scoprire cose degli anni 70-80 che magari non conoscevo. Pensavo di sapere quasi tutto, ma da quando ci siete voi mi rendo conto che c'è tanta roba da scoprire.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

anche tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
2: Questa
1: è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.